0: Sono da Dani do Holo Fue. Un wapo do Dani do die. Dani no hobe wenja. Zaka patile san falu die. Sono da Dani do Holo Fue. O mi ma sa o mi me o mi o tua.
1: Mi notun.

primo, primo e bavide. Do hog bonum tome, bovilo cambio primo do. Atun robe son si pa, andito da robe netonde, ewe kodo lode. Radu nun go hua, bocaro mina joue amour. Nyekpo ekpo manin bere, primo nyekpo ekpo machane. Asande manje gande manjo, edo primo jei yo fotome. Bovilo fin jorose, boyo primo chero fichare.

vivi to vivi temeyi bo vilo no ke primoche bo primoche no yigbedi primo yeah.